Se ti ne metti il sotto, ci prendiamo un musica che era con quello della Cina, se riuscire a morire in Italia, mi giravano per scegliere che esiste, tra la diatta e il guaglio, era.